su muelle. Tanga, tanga, un busa tanga, nessa la cosa. Nica so. Mamacu, mamasa, macumacusa, mamacu, mamasa, macumacusa, mamacu.